Radio Jeanne Reims. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire.